0: Muchas gracias. Un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco.
1: Diga, ué, paisano.
2: Ué, paisano.
1: Ué, ué, ué, paisano.
2: Ué, ué, ué, paisano.
1: Ué, paisano, come sta?
2: Ué, paisano, come sta?
1: Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, purtoscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla materna, quella nostra Roma eterna, e di Napoli, pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa italiano?

0: paesano, come sta?
1: Ciao,
2: che il disco, spero che le guste, va a lavarselo.
3: Ma non me la canta!

0: Ecco la radice del male, l'odio e la cupidità del denaro nelle fabbriche e nelle vendite delle armi. Questo ci deve fare pensare. Chi è dietro?
1: Fratelli e sorelle, mai la guerra, mai la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro. Bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno, come